0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 2:01.
1: Maria Paris, Totonno Piscatore.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Franco Corelli, Usurdata Innamorata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

ma si taggia ma sammi e sattandi cagà come a ricere con maggia fa. Io so all'antic, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Cipriani, scrivami.

Non immagini quante volte ho provato a scriverti, ma invano. Perché vedi, questo nostro amore è così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Luciano Virgili. Chiova.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: GG di Giacomo. Usu

0: fai venire mossa, poi bocca rossa che sfizie te la sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà
1: ah. Giacomo Rondinella torna.

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Sia benedetto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
2: Ma mannano o piemonte?
1: E là pure paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Menè, non lo potevo più, menè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai va bella, non so posta all'eguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se paziente, riposo e rifusava, di costa e commovienta, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola. Trovatela o criata per te e per la famiglia che hai parto per surdata.
2: Ciao, Cerea,
1: Memè. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, qui, no, qui, ma me comando il re.
3: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
0: Maria Paris, l'addio.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Carla Boni. Paese e Cartolina.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Dino Giacca. Tarantella internazionale.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Enzo Fusco. O paese do sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Che lalla.

0: rimane.
1: Ma non sia partì stasera, lontano non ci desiste più.

paura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Giacomo Rondinella. L'Art Rosula.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Valentina Stella, prezzetella a Capera.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fausto Cigliano. Viene menzuon.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Sergio Franchi. Mamma mia che vo sapè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. A sonnambula.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Marcello Colasurdo, U Cardinale.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Anita Di Landa, Capimonte.

diceva un americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: trovare.
1: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
2: Tito Schipa, Napolitanata.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: La fanastelle foglia rampicante, la puntiglioso curulus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronta.

da forestelle e foglie rampicante, da lacrime cadute pentimente, e una fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante. Na fenestella e foglia rampicante, torno sospira e dice vieni a ca, capo fa pace.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 5. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.
3: Avimmo fatto

Rina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Balcone solitario.

pensiero è stata che sta via. A tu la stai bene, nina mia. E non ci perdetta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. O sospira.

roccia roccia mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

poi bocca rossa che sfizziete va sa, sino a popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenesia, io ti volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet, e ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: Oi bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana. Giacomo Rondinella. Reginella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A più bella!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Esther Botta. Un'amuratemi.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Jimmy Roselli, Notte lucente.

rata cavata, senza una mediata, che femmina capotica, si sciupa e non si arrende, ma che fa, ma che pretende, capace non può fare, ma vaga, indagati.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

tre anni o porto sempre a casa. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E mi ha detto, Musatore, non vuoi pozzare a reputare? L'aggio troppo a reputare.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo. O portiere ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Fausto Cigliano. Anima e cuore.

cantarino molto e niente lo sta quando sei sposato a chi lontana te succede e piange ti stai lontano tu dal vuoto di suoi fino a pensiera vanno a si abbassire.

Da piccerillo fu fatto a carezza, cresce a cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filonasco.

Parla la mamma, tu sette d'ora, che tu supera tutto ogni rispetto, pure i poeti dicono che allora.

0: un quarto d'ora mi ha venuto sotto. Via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco con te. E invece per dispietto voglio fumare, io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugurrino, me ne vado a passeggiare, con un forte costumino da che palle cazzo fa. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla a nuotola, anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che mi su. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio farle il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana. Francesco Albanese. Perché?

ma io voglio bene a Stella, che bella, che bella, fa bella contenta, non me faccio brigare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 7. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Michele Pertusi, Guapparia.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Claudio Villa, Guaglione.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimma chi ti trappena, dimma quasi catena, saggia me li aspettò.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.
2: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede sulla menta luna, e chiuda stregna e chiuda.

stringe ma abbraccia a te. Sotto a stu cielo, tra puntate stelle, ma fai sentire sti

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per sciare?

se po' trovi scesce, povera te, povera te, i discassesci non ti compresci e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, si

0: mamma.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Orchestra Italiana Napoletana, ti voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

Ma si taggia vasarmi, sa tanta cagata, mi ha ricerco ma già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che stare e scema m'fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'ottasera.

0: sì sì sì sì sì.
1: Ma chi la fa questo sì?
2: Mario Pasquariello, coro forastiero.
3: Tu cuore sbarca a noi.

in America, ma io conosci più povero cuore. Ma chi è? Un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochettiere, signori,

e corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Possiù, chi sta a pusillaga? Possiù, chi sta a pusillaga? O pura stiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrada, tu faccia trasunna, quando coppia innamorata, fino a tardi.

0: Cosa fa notte, Napoli, ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, addosso fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Si chiaggio ancora sulla forastiera. Cambai tant'anna America, cambai tant'anna America, ma chi ho conosci più, povero cara.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 8. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Bentrovati, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Meloni, la norma colpisce chi sfrutta i minori e chi si crede intoccabile. Critiche le opposizioni. Per la segretaria Adam Schlein è solo propaganda.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
5: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
3: 13ª notte di raid americani contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base statunitense in Giordania. Intanto Trump annuncia una nuova ondata di dazi tra il 10% e il 12,5% sull'import proveniente da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
6: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
7: Carli Paoli. Io te vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

Più lontano ma stai, più vicino ti sento, chissà che sto momento tu accoppiemi.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Non credi che mi sono scucciata, era meglio quando...

0: Ambasca, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa mia, te ne ronchi 75.
0: All'anima la parla.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto, io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo per me sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffe sta venuta nel New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione o sirici? State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Clara Stella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una codacca che ha un abbinato, tac, gira molla, fa uno scatto e te cacciano ritratto. Da uffa fa una foto, da uffa fa una foto, io amma fatelo fa bellezza mia, io metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto il fotografa. Da uffa fa una foto, io amma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa codac, metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto,

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fare?

0: Stavo papana cotta, stavo papana cotta, e amma fatella papà lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografia, e amma fatella papà fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Michael Collins.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Stretta sulla delinquenza minorile, il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Chi sbaglia paga, sottolinea la premier Meloni. E piovono critiche dalle opposizioni. Per il PD è solo propaganda. VS dal governo, una deriva autoritaria. Interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. E di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta. Disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 di stasera lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napul.
4: Furio, rendine. Vurria.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma chi ha composto a Butterfly? Ma

0: inizia a sancennare c'è misa a pelè, tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci ai mediani e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo e dallo, ovunque è diventata fallo, ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Tito Schipa. Serenata sul Rient.

0: così. Chi vuole belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giacomo Rondinella, Simme Napole, paisà.

Coppia Voccia e Natiel C. A Zitam Cutignoso.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Enrico Di Mazzei.

hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi non lo che tu fa, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi.

0: ma tendette pulcini in oscura. Pigliascato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza come mai catela, un resette candaia così. Turi, turi, turò, tore, tore, turò. Ai vai a dinno, ai vai a spia, quando la femmina vuota in dall'occhio toppa. Turi, turi, turò, turi, turi, turò. Ai vai a dinno, ai vai a spia, quando la femmina vuota in dall'occhio toppa.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Gastone Limarilli, Anne McCore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza n'andrangheta s'accomodai a signore. E allora, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signore. E allora, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora, e allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a vinto dire allora, e a Frisio ce niente, ma io solo ca signore. E allora, e allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora, e allora, e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma tu cinta dire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto ca signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrà sì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio, con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signore. E allora, e allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signore. E allora, e allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una avanzata spirita, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lirette di taxa, 200 per magna, 2000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora, e allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova media che mi aspettava ancora. E allora,

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gerardo. Suon a mare chiaro.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: è andato alla torretta.
1: Come?
0: Un cane va spurcato fuori a bordo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni, per il PD è solo propaganda. AVS, dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Terminale 21, lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da CUB SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Rino Palombo. Passione.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, La fiera di Mastandrea.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mirna Doris, Napoli che se ne va.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Consigliali Ciarti. Regginelli.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 11. In punto.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

operaia a docce stanno e meglio ristorante, a dose magna mentre ora canta. Io deputato entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo arrestò.

Guardate le cinte che avevate, che avevate. Io te sposoia, ho vicinato a folla dei parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia. All'improvviso, tra invito e battemare, arrivai. Una torta

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Costa, oi lì oi là.
2: Carme quando dove, carme quando dove.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.
2: Mario Abate, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Miranda Martino e Spingle francese.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mauro De Gregorio, Anime Core.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della Nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
3: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per l'azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale, evacuate complessivamente 30.000 persone, stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo dell'estate, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gino Campese, la Luisella ti ritomba.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Minimo Ensemble. Autunno.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Egisto Sarnelli. Non so, Giolus.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Bruno Venturini. Mi sono ubriacato solo.

0: ma Franco sa, mi amo, vaglio. Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canusci, mi amo a Franco sa. Lui mangia canusci, mi amo a Franco sa. Voilà!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
4: Fonola Band. Monastero e Santa Chiara.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gianni Quintiliani, A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris.
2: O Conte e Maria Rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della Nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
3: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per l'azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale. Evacuate complessivamente 30.000 persone. Stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo dell'estate. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario Abate, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Giacomo Rondinella. Serenata a Surriente.

0: Mimì Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, oui, ja. Furastiera, casi sparcata, chi stennava?

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntura, una Maria ogni canzone, un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna gira.

certamente non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna, gira, gira.

0: fanno in baramba tutto la gomma salata, la palla.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano. Passione.

sudore sbarca a Napola un malogran signore, un malogran signore. Cambai d'andanna America, cambai d'andanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curantire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

Così un, chissà così, ma un burattiero zitto a sti parole. Si ricorda che l'istrato, con facettola sul là, quando a coppia innamorata, si la

0: Signorina, che ne ridite, se per lì stessa ci sta, un consoletto, voi cagnite, signori, chi va a fa fa? E non sa fa, capace, come c'era, si piaglio ancora, non è frattiera.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Compagnia d'Opera Italiana. Com facetta mammata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della Nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
3: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per l'azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale. Evacuate complessivamente 30.000 persone. Stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Avvia oggi il primo grande esodo dell'estate. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento. Gloriana, carciofola.
4: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

la voglia indovina tutti i pensieri, e ciò stanno incapaci. Viene un parente gran signore, ha nato poco amore, e tu sarai in un re. Vatti noi chiudere, non fa ridere che...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gastone Limarilli, O paese rosol.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giuseppe Godono, usurdat innamorato.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
1: Dino Giacca. Nottate i sentimenti.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Franco Ricci, Desideria e Sola.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, in seguito agli attacchi compiuti da Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, Trump ha minacciato gravi punizioni militari e un attacco massiccio nei confronti dell'Iran. Il conflitto in Ucraina, pesante bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti, sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Slovansk e Zaporizhia con una 15 di feriti. Incendi in Francia e Spagna, il presidente francese Macron attiva il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali, richiesti anche dalla Spagna, che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Bologna è cominciata stamattina l'autopsia al Sant'Orsola per la morte di Fakir, l'uomo morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero sangue nei polmoni. Calcio, Pep Guardiola rifiuta la nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo, più remote le opzioni Conte e Mancini. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Red Bongusto. Resta con me.

sulla gesta sai fa tu. Parla figliolo casta in chiusa rinta, volessa ma sapevo qui

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più è della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un agnello che la maneggera, corre che brucia più

Che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimento, io pure tu io l'ho data all'utenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Mario Tunolo.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Amedeo Pariante, Due Strade.

sa crede, non sa crede. È nata in un creatore, nire nire, e a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova escalation in Medio Oriente con ripercussioni sui mercati mondiali. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterne saudite per bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb, Trump ha risposto minacciando due ritorsioni militari contro l'Iran. Dazi da parte degli Stati Uniti, le nuove tariffe doganali comprese tra il 10% e il 12,5% riguardano 60 stati tra cui Unione Europea, Cina e India. La misura è di pari entità alla tariffa temporanea globale scaduta nelle scorse ore. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri tre militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con tre distinte operazioni sul campo che hanno causato complessivamente 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. Aveva i polmoni pieni di sangue Fakir, il 42enne è morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata questa mattina al Sant'Orsola. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico. Sono 90 i giorni di tempo per completare gli esami. Nazionale, Guardiola rifiuta la panchina azzurra. Pirlo resta il favorito, più defilati Conte e Mancini. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella. Mi sono briagate sola.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Frankie Lanez, Cora Analfabeta.

0: Orisha!
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giuseppe Di Stefano. O mesere rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Elio Mauro, Adrono do Mar.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Isa Landi.
2: Nini, tira Bouchon.

dica.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Licia Albanesi, Piscatore Pusillaca.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pulcio Bue.
1: Ma compagnia sta in terra e si pulita via già, facite pure la guerra.

gli uomini da tasse chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Se gli trovano una ciocca, a posto della santa vita. E perché se poi non fa tarda, prima rammi c'è sette sorte. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che manda sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci sorte ci fa.

la pulita sì. O se ne va mandata e voi pigliate voi se così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni più ciante su l'uria. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza torta. Non fa niente che a cui è stata, mi sta forte che basta sta. Che ne cacci che tu t'arraggia, quanta volta che sei una leggia. Ti parlando facciamo peggio e 10 sorte ci fanno papà. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza torta. Non fa niente che a cui è stata, mi è stata.

questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 17:02.

0: canzoni napoletane. Notizie.
1: Nuova escalation in Medio Oriente con ripercussioni sui mercati mondiali. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterne saudite per bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb, Trump ha risposto minacciando due ritorsioni militari contro l'Iran. Dazi da parte degli Stati Uniti, le nuove tariffe doganali comprese tra il 10% e il 12,5% riguardano 60 stati tra cui Unione Europea, Cina e India. La misura è di pari entità alla tariffa temporanea globale scaduta nelle scorse ore. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri tre militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con tre distinte operazioni sul campo che hanno causato complessivamente 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. Aveva i polmoni pieni di sangue Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata questa mattina al Sant'Orsola. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico. Sono 90 i giorni di tempo per completare gli esami. Nazionale, Guardiola rifiuta la panchina azzurra, Pirlo resta il favorito, più defilati Conte e Mancini. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
3: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gabriella Ferri. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Roberto De Simone, Tarantella, o mamma camoena.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Carlo Missaglia. Napoli e Surriente.

0: Tito Schipa. Come facetta, mamma?
1: Quando mamma t'ha fatto

bella mia dunque amuleta, bella mia dunque amuleta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta filigrana, ce volette questi prezzi che

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Fiore, Pierrot e Mergellina.

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzone appassionata.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta. Doce doce.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio fa

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 18:02.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi in Medio Oriente, nuovi attacchi iraniani colpiscono installazioni statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno. Contemporaneamente si registra una nuova escalation di violenza in Cisgiordania. A seguito dell'uccisione di un israeliano, l'IDF ha avviato un duro blitz di ritorsione nella regione. Morte Fakir, proseguono le indagini della procura di Bologna per omicidio colposo del 42enne deceduto dopo un fermo di polizia. I primi riscontri dell'autopsia confermano la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Omicidio di Luigi Esposito, emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme ritrovato in un terreno di Eboli lo scorso 19 luglio. Secondo l'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata un'asfissia meccanica violenta, disposto un supplemento di accertamenti. Ancora due tragedie sul lavoro a Nuoro, un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. A Roma, nel quartiere della Romanina, un 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Continua la ricerca del CT per la nazionale azzurra. Sono onorato, ma non me la sento, dice Pep Guardiola, che rifiuta la proposta di Maldini e Leonardo. A dire di no a un eventuale ritorno anche Gigi Buffon, dimessosi dopo la disfatta in Bosnia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Mario Da Vinci. Buona

0: tornare.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Fausto Cigliano. Che lalla!

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nino Taranto, Tarantella segreta.

fa se cangiuse qui fosse fuse che fanno fa troppo famoso lunghi anzi scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza giada, come chi arrova.

Samma sulla momme può già, ma se c'è chiuso qui buccia un buccia che vanno fa, da danna chiusa che porta chiusa senza scusa. Ti batte forte da sulla morte cancella.

0: Canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Claudio Villa, Malizio Sell.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella. Ha già perduto suon.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 19. In punto. Mario Merola. Due paravisa.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.

quando puriste stavo a far l'amore, che per il fuoco che questo è sto calore, capo vecchio un pelo va a far campare, un impunito una pezzolla e mi si dà velo in fronte.

nem ne saiette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrate che dispiette, parme un po'. A do, lu fuoco cosce ma si fuia, te lassa sta.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano, mandolinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé!

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Ula de Palma, Nu quart e Luna.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Michelangelo Verso, Mala Femmala.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. Così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
3: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Fausto Cigliano. Guaglione.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.

tenete mente, un lume è una figura. Lei mi fa segno e dice, sagge, viene. A letto non si sente più sicura. E i

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in dal veicolo, mi sta matta l'on pericolo. E se prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guardà, quando l'hanno messo sotto, non ti arriva più a salvà. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie coppi secolo. Ogni tipo il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male presto, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè, pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmina come manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, che a due passi c'è pericolo, in due strisce qualche vicolo, che ti accorgi all'un pericolo.
2: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
0: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, solo l'estremo sud vedrà qualche temporale, in particolare la Calabria, la Sicilia orientale, e vi segnalo anche un po' di vento che si fa sentire sull'Adriatico e sulle isole maggiori, vento dai quadranti settentrionali. In compenso, temperature in tutta Italia finalmente più vicine alla norma, non si suda più come nei giorni scorsi. Nel weekend partiamo sì bene, ma per domenica prevediamo il passaggio di una perturbazione. Tornano acquazzoni e temporali al centro-nord con fenomeni anche di forte intensità e temperature al centro-nord in diminuzione. Al contrario, al sud sole e nuovo aumento termico domenica. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre. Nino Taranto, Cicerenella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, te voglio ben assai.
2: Franco Ricci, Catena.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

Poi un rindo me la controlla, ma ven a sede chiude se d'amore. Quant'anno a Carmenella la guaiala, ma piccia come fosse un bengala, e faccia pure la

con suo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha giovuto, però non te ne sangue in te vena, e sì che il mondo

0: E chiamo Margari, fammi contare il doppio. Dico a Navi che fa, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa,
0: ma di
1: a tengo sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuno. Io mo non sopportavo.

0: sera, punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se mette mezza grana e se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Mai more.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lundana.

0: Di marito da un bucato, come ha filo grosso grosso, in dopo se che si possa, da una fanno istantanea.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Gina Lollobrigida, a francese.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ilona Tucodi, Nun Mesceta.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 22. In punto.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

quando canzone fai cantato io, quando tu si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a ti se sei innamorata una canzone. Ma non la canna,

ma quando la rosa sorno mi portasse, e quando la stella in cielo torno a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a giocambata, pur morta.

rosa viola all'alba soccogliana, come mangiare teniera, come fai sospirare, niente giardina la fiora. Si tutta cosa torna, l'amore adattà. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, amma cavallo fare, amma sangue in desera, guarda

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ula de Palma, Guagliona.

amata e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci, Napoli Bella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Statta vicino a me,

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli, canta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Aurelio Fierro, La Mogliera.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, Luna Russa.

Tu perché non

Giulietta Sacco, serenata a Surriente.

Sette rambe, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a panne e consuma. Taglia scinna,

sette sono, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, quando sfondo posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me, giù lo sa morto, chi l'è guappo e bene e male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pino Mauro, Lusingama.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

accettata la spietta. Ma chi è stato stasera non bene, è mai chiuso.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Capita, sta in gustosa, ho fatto che la mamma

usare insieme. E stamattina tiriamo da quella, ma in un figliaca per farci morire. Quando scusammo che cucca mentesse,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. È mezzanotte. È un minuto. State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Roberto Murolo. Tiemp belli na vota.

0: Sergio Bruni, Roselle Maggi.
1: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello villaggio, fresca così da cialeggia, fino a Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Paris, Lariulà.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese, Killer in Rose.

di quando attorno a te non mi piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro di riscausa, notte e giorno.

0: La società a Ginevra ancora sta, l'antra te, pesce a te, cosa sta vorrei, ma l'Italia la che fa, porta loca civiltà. Come dici a cucinilla, tocca lì, l'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì, ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, e la sì, chi ma governa, e roba che s'apprezza, e la sì, e tu con tanti stanno vuoi correre, batte!
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
3: Renato Carosone, Maruzzella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Fonola Band. A stanotte.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. È l'una. In punto. Roberto Murolo. Forturella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Gloria Christian. Paese mio.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alberto Berri, o palloncina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: D'Usolina Giannini, La fiera del Mastandrea.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Un braccio a me.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Marisa del Frate, Malinconica autunna.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
2: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

Ho poche luna che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra, ho poche luna

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Gianni Lamagna, Margellina Blu.